0: me piace moltissimo.
1: Ma allora,
0: ciao,
1: una cosa che benvenuta.
0: Ci siamo. Com'è?
1: Benvenuta.
2: Questo qui era un sax.
1: Okay. Sì.

Dunque, Rush è una donna. Ovunque, Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. Allora, guarda la palla. Finora, cavalla, cavalla, cavalla, cavalla. Mango, dritta, carota. Fandango, Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Silva, laggiù nella belva. Salva, selva, selva, selva. Picchio dal pozzo. Bo, bo, bo.